Se ne sto come attanzio. E quando Antonio ha pegato la rivoluzione, brava, cosa ne ha